Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.attvo.com.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Esempio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi una nuova settimana con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco torniamo al pensiero di dei momenti belli che un po' tutti noi abbiamo vissuto, i periodi dove si andava alla scuola, dove si andava all'università, si studiava, no? Oggi le cose sono cambiate, tipo in diverse università hanno deciso di portare avanti dei progetti dove non si punta tanto ad avere il voto alto, ma si punta ad avere più, più amici, no? Ad essere un po' più sociali, visto che negli ultimi anni questa cosa si sta perdendo un po'.

Yeah.

0: like a damn vampire.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 5'9", brown eyes.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: Come già preannunciato, cari amici di The Mag, il primo argomento riguarda le università. Ci sono diverse università italiane appunto che stanno sperimentando una cosa molto carina, a mio parere, sono dei percorsi dedicati al benessere e alla socialità degli studenti, anche per avere un po' di amici in più, non solo sui social ma anche face to face e dal vivo. In Calabria sono state proposte delle attività di yoga, di mindfulness, a Palermo tipo hanno deciso di portare avanti dei progetti che riguardano la vela, a Bari il tango, a Trento le escursioni, iniziative all'aperto, insomma sono delle cose che fanno avvicinare gli studenti. Poi, continuando a vedere un po' quello che succede in Italia, all'Università di Bicocca di Milano un gruppo di ragazzi ha creato un laboratorio settimanale di uncinetto aperto anche a chi non ha mai tenuto in mano un uncinetto e può imparare a trasformare una sciarpa, può creare una sciarpa, un maglione, no? Tutte le cose che si possono fare con questo metodo antico ma meraviglioso. Può sembrare una moda simpatica visto che lo stanno facendo un bel po' di università, ma in realtà tutto questo nasce da un problema molto serio, no? Molti universitari vivono di ansia, di isolamento, di questa forte pressione legata ai risultati e non c'è soltanto la paura di non passare l'anno o di essere bocciati o di non passare un esame, c'è proprio il confronto con gli altri.

quindi l'idea di dover procedere tutti allo stesso ritmo è una cosa bella, no? Perché si crea comunità, si crea famiglia, e ci sono questi corsi che alla fine non devi puntare ad avere il voto alto, ma devi puntare a socializzare con più persone per essere anche un po' più tranquillo per quello che poi è il percorso universitario.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Siamo al 17 di agosto, ben ritrovati ancora con l'appuntamento dell'oroscopo. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta oggi. Ariete, cercate di moderare le vostre emozioni, siate più comprensivi. Toro, parte della giornata trascorretela in compagnia dei familiari. Gemelli, non discutete all'ultimo minuto il programma della giornata. E Cancro, le stelle favoriranno oggi le questioni familiari. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Vergine, cercate di adottare una linea di condotta abbastanza coerente. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata molto proficua. Scorpione, vi sarà utile sapere che qualcuno sarà disposto a darvi una mano. Sagittario, fate un piano della giornata e dosate le vostre energie. Capricorno, gli astri saranno molto promettenti nei vostri confronti. Vediamo l'Acquario, dove si dice non fidatevi di chi muta improvvisamente atteggiamento verso di voi. E Pesci, e qui siamo alla fine, fate una scelta per oggi che soddisfi soprattutto voi stessi. E direi che per questo 17 di agosto con l'oroscopo si possa finire qui. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio.

0: domenica.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Come già detto, parliamo di ristoranti, parliamo di menù. Ci sono questi menù che stanno nascendo, sono sempre più presenti non solo in Italia ma un po' in giro per il mondo, che hanno dei menù mini con pochissimi piatti scritti all'interno, giusto per non dare quell'indecisione continua a chi va a consumare appunto una cena. Vengono chiamati ristoranti one dish e costituiscono la loro identità proprio attorno ad una sola specialità. Quindi tu entri e sai che potrai mangiare solo e soltanto un piatto, che può essere magari pasta fresca, carne, polpette, una zuppa, un dolce, magari una proposta fatta dallo chef senza sapere effettivamente cosa ti arriverà al tavolo. E quest'idea è quella di puntare sulla specializzazione, si va su meno ingredienti, meno sprechi e soprattutto la possibilità di perfezionare davvero quella preparazione. È praticamente l'opposto dei ristoranti con i menù infiniti che troviamo ogni giorno, no? Dove trovi la pizza, ma puoi prendere anche il sushi, un hamburger, magari ti aspetti che da un momento all'altro compaia anche la colazione, non mai dire mai nella vita, con quello che veramente c'è scritto oggi sui menu. Naturalmente è una scommessa quella che stanno facendo. Se quel piatto non ti piace, il piano B lo si può richiedere, però la perfezione sarebbe entrare, vedere quel piatto, te lo prendi e te lo gusti. Diciamo che per gli indecisi continui questa è un'ottima iniziativa.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si avvicina senza un accordo in vista alla scadenza della fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. L'intesa provvisoria firmata il 17 giugno prevedeva 2 mesi di negoziati, ma la scadenza si avvicina senza segnali di proroga. Anzi, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation del conflitto attraverso un piano segreto. Resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz, così come quella tra Israele, Libano e Gaza. Intanto Jared Kushner è arrivato in Egitto per discutere l'attuazione del piano di pace americano. Veniamo alla guerra in Ucraina. Nella notte attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Il bilancio è di 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni. I sistemi di difesa aerea di Mosca avrebbero intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in varie regioni di confine. Passiamo all'Italia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono dunque limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. Ai passeggeri si raccomanda di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. A Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ha denunciato un 30enne che ha importunato 3 ragazzine. I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dalle minori e hanno rintracciato l'uomo, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo di aver avvicinato il gruppo di ragazze e di aver avuto un contatto fisico con una di loro. Per il 30enne l'accusa è di violenza sessuale. Il mondo del cinema e delle serie TV piange la scomparsa di Hayden Panettiere. L'attrice, nota per i ruoli interpretati in Heroes e Nashville, aveva solo 36 anni e lascia una figlia di 12. Non è stata resa nota la causa della morte. In chiusura lo sport. Agli europei

0: Atletica, l'Italia chiude in testa al medagliere con 22 podi grazie agli ori di Larissa Lapichino nel salto in lungo e della staffetta 4x400 maschile, bronzo per la staffetta femminile. Delusione invece nella 4x100 a causa di un errore nel passaggio di testimone tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu. Terminano anche gli europei di nuoto, oro per Simona Quadrella nei 400 stile, argento invece per Benedetta Pilato nei 50 rana e per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto anche per le staffette 4x100 miste, femminile e maschile. La delegazione azzurra torna a casa con 43 medaglie, spazio anche al calcio con i 32esimi della Coppa Italia. Lazio eliminata a sorpresa dal Mantova, bene Genoa, Frosinone e Verona. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Prima vi ho fatto una domanda: se vi è mai capitato di voler passare un pomeriggio sul divano, guardare fuori, vedere questa giornata bellissima, ma non voler uscire, però poi sentite anche un magone dentro: sto sprecando il mio tempo, dovrei forse uscire, vedere cosa ha da offrirmi il mondo oggi. Questa sensazione viene chiamata sunshine guilt, il senso di colpa che proviamo quando restiamo a casa mentre fuori c'è il sole, c'è una bella giornata. Poi è facile trovarle queste belle giornate adesso che siamo ancora in estate. Non è una diagnosi medica, è una cosa che dobbiamo sottolineare, ma è un modo per descrivere qualcosa di molto comune. Associamo automaticamente una bella giornata all'idea di dover uscire, fare qualcosa, vedere persone, approfittarne, no, della bella giornata anche un po' più lunga. E i social peggiorano la situazione, perché se noi siamo a casa sul nostro divano perché quel giorno non vogliamo fare niente, ma scrolliamo Instagram o TikTok, vediamo che tutti si stanno divertendo e sentiamo questa pressione dentro di noi che ci stiamo perdendo qualcosa di incredibile che non tornerà più. Come la vedo io, ma come la vedono anche gli psicologi, se sentiamo il bisogno di restare a casa dobbiamo farlo, perché solo noi sappiamo effettivamente di cosa abbiamo bisogno. Se poi vogliamo uscire, allora è bene farlo. Se per pigrizia, usciamo. Se perché abbiamo bisogno di ricaricare le pile, allora è giusto, anche con la giornata più bella che ci può essere in un anno, restare a casa a guardare una serie televisiva belli comodi sul proprio divano.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: It's Snap.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 10 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Trascorso un lungo fine settimana di Ferragosto con tutto quello che consegue in fatto di appuntamenti e chiaramente culminati con lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, ora la città guarda già a domani, che significa altri appuntamenti, programmazione di grandi eventi. A tal proposito, vi anticipo che sono state ufficializzate le due serate dedicate alle tradizioni, al folklore e ai sapori del territorio. Stiamo parlando naturalmente di Wine and Folk Festival, la festa dedicata alla tradizione della vendemmia. Sabato 5 e domenica 6 settembre Jesolo ospita dunque questo appuntamento nella affermatissima nuova veste, un appuntamento che celebra la conclusione della vendemmia e valorizza le radici rurali della comunità attraverso un ricco programma di eventi per tutte le età. Il festival manterrà uno dei momenti più attesi della manifestazione, cioè la sfilata dei carri allegorici, accompagnati da majorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 settembre naturalmente il corteo partirà da via Scarpa per raggiungere piazza Torino, mentre domenica 6 lato opposto della città, quindi il corteo sempre da piazza Nember fino a piazza Manzoni. L'iniziativa punta a coniugare intrattenimento e valorizzazione dell'identità del territorio grazie anche alla collaborazione del centro anziani Sandro Pertini, coinvolgendo residenti e ospiti, in un'esperienza che richiama la storia agricola di Jesolo e le sue tradizioni più autentiche. Andiamo ad altri appuntamenti importanti, però più ravvicinati nel tempo. Cominciamo con ieri, oggi e sempre. Martedì 18, quindi domani sera alle 21, Piazza Milano, Radio Birichina porta in scena questo format, che di fatto è un evento firmato dalla radio con il patrocinio del comune, che porterà sul palco, con ingresso libero naturalmente come da tradizione, come da format richiede, alcuni delle voci più amate del passato e del presente. Spiccano ad esempio Orietta Berti, Donatella Rettore, ma anche

0: ci sarà l'energia di Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la freschezza artistica del giovane Maninni e ancora Gian Pieretti, monumento dei mitici anni 60, la raffinata voce di Kelly Joyce e Rento dei Delfini, Italo dei nostalgici del beat, insieme a Consuelo. Come detto, domani sera alle 21 in Piazza Milano. Poi ci sarà un altro appuntamento importante, ci spostiamo di un attimo, per l'esattezza ci spostiamo di un paio di giorni, giovedì 20 agosto, il primo dei due appuntamenti inseriti in BAM, Jeslo BAM, che è una sorta di contenitore di grandi appuntamenti, contenitore di cultura in piazza. Dunque giovedì alle 20, alle 21 anzi per la precisione, ci sarà in piazzetta Casabianca con ingresso libero Emozioni Tour, che è molto più di un concerto, un racconto musicale intenso e rispettoso, un viaggio nell'anima delle canzoni senza tempo di Lucio Battisti e Mogol, due pilastri assoluti della musica italiana. Protagonista dello spettacolo Gianmarco Carroccia, considerato dalla critica e dal pubblico uno degli interpreti più autentici e credibili del repertorio di Lucio Battisti. Come ha detto, dunque, giovedì 20 agosto alle 21 in piazzetta Casabianca, in un palco tra l'altro realizzato e progettato appositamente per le esigenze di questa piazza, ingresso, come detto, libero. Con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, ma ben ritrovati, un buongiorno, un buon lunedì 17 di agosto. Eccomi qui pronto anche oggi su Radio Jesolo Web a tenervi compagnia, pronto soprattutto a darvi qualche dritta su come occupare il meglio il vostro tempo libero. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Siamo al 17 di agosto, ben ritrovati ancora con l'appuntamento dell'oroscopo. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta oggi. Ariete, cercate di moderare le vostre emozioni, siate più comprensivi. Toro, parte della giornata trascorretela in compagnia dei familiari. Gemelli, non discutete all'ultimo minuto il programma della giornata. E Cancro, le stelle favoriranno oggi le questioni familiari. Leone, giornata ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Vergine, cercate di adottare una linea di condotta abbastanza coerente. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata molto proficua. Scorpione, vi sarà utile sapere che qualcuno sarà disposto a darvi una mano. Sagittario, fate un piano della giornata e dosate le vostre energie. Capricorno, gli astri saranno molto promettenti nei vostri confronti. Vediamo l'Acquario, dove si dice non fidatevi di chi muta improvvisamente atteggiamento verso di voi. E Pesci, e qui siamo alla fine, fate una scelta per oggi che soddisfi soprattutto voi stessi. E direi che per questo 17 di agosto con l'oroscopo si possa finire qui. Io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ancora ben ritrovati, ancora una buona giornata, un buon lunedì mattina a tutti voi, al popolo, agli ascoltatori della nostra radio. Insomma, proprio perché è lunedì, io vi ricordo, fino alle 12.30 in Piazza Kennedy, quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

C'è la musica di Radio Yeslo Web a tenerci compagnia anche quest'oggi. A questo punto ne approfitto anche per ricordare quello che è l'appuntamento per domani sera, martedì 18 agosto, in Piazza Milano alle ore 21, Radio Birichina con i successi di ieri, di oggi e di sempre.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, se avete voglia di cultura, il J Museo di Jesolo propone esperienze davvero interessanti. Potete visitare innanzitutto quella che è la mostra fotografica dedicata a Elliot Erwitt, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20, oppure magari immergervi anche nella storia locale con Memorie di Jesolo e nell'arte con Tra terra e acqua, entrambe visitabili dalle 10 alle 19. Insomma, magari una pausa diversa dal mare, ma tutta da vivere.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

amici, che dire, insomma, anche per oggi siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Noi a questo punto ci ritroveremo domani, martedì, puntuali qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 12 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Trascorso un lungo fine settimana di Ferragosto con tutto quello che consegue in fatto di appuntamenti e chiaramente culminati con lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, ora la città guarda già a domani, che significa altri appuntamenti, programmazione di grandi eventi. A tal proposito, vi anticipo che sono state ufficializzate le due serate dedicate alle tradizioni, al folklore e ai sapori del territorio. Stiamo parlando naturalmente di Wine and Folk Festival, la festa dedicata alla tradizione della vendemmia. Sabato 5 e domenica 6 settembre, Jesolo ospita dunque questo appuntamento nella affermatissima nuova veste, un appuntamento che celebra la conclusione della vendemmia e valorizza le radici rurali della comunità attraverso un ricco programma di eventi per tutte le età. Il festival manterrà uno dei momenti più attesi della manifestazione, cioè la sfilata dei carri allegorici, accompagnati da majorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 settembre naturalmente il corteo partirà da via Scarpa per raggiungere piazza Torino, mentre domenica 6 lato opposto della città, quindi il corteo sempre da piazza Nember fino a piazza Manzoni. L'iniziativa punta a coniugare intrattenimento e valorizzazione dell'identità del territorio grazie anche alla collaborazione del centro anziani Sandro Pertini, coinvolgendo residenti e ospiti, in un'esperienza che richiama la storia agricola di Jesolo e le sue tradizioni più autentiche. Andiamo ad altri appuntamenti importanti, però più ravvicinati nel tempo. Cominciamo con ieri, oggi e sempre. Martedì 18, quindi domani sera alle 21, Piazza Milano, Radio Birichina porta in scena questo format, che di fatto è un evento firmato dalla radio con il patrocinio del comune, che porterà sul palco, con ingresso libero naturalmente come da tradizione, come da

0: format richiede, alcuni delle voci più amate del passato, del presente. Spiccano ad esempio Orietta Berti, Donatella Rettore, ma anche ci sarà l'energia di Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la freschezza artistica del giovane Maninni e ancora Gian Pieretti, monumento dei mitici anni 60, la raffinata voce di Kelly Joyce e Rento dei Delfini, Italo dei nostalgici del beat, insieme a Consuelo. Come detto, domani sera alle 21 in Piazza Milano. Poi ci sarà un altro appuntamento importante, ci spostiamo di un attimo, per l'esattezza ci spostiamo di un paio di giorni, giovedì 20 agosto, il primo dei due appuntamenti inseriti in BAM, Jeslo BAM, che è una sorta di contenitore di grandi appuntamenti, contenitore di cultura in piazza. Dunque giovedì alle 20, alle 21 anzi per la precisione, ci sarà in piazzetta Casabianca con ingresso libero, Emozioni Tour, che è molto più di un concerto, un racconto musicale intenso e rispettoso, un viaggio nell'anima delle canzoni senza tempo di Lucio Battisti e Mogol, due pilastri assoluti della musica italiana. Protagonista dello spettacolo, Gianmarco Carroccia, considerato dalla critica e dal pubblico uno degli interpreti più autentici e credibili del repertorio di Lucio Battisti. Come detto, dunque, giovedì 20 agosto alle 21 in Piazzetta Casabianca, in un palco tra l'altro realizzato e progettato appositamente per le esigenze di questa piazza. Ingresso, come detto, libero. Con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 17 agosto. Io sono Alessandra Bellotti e vi accompagno anche per questa settimana con il nostro best of del comedy, quindi tutti i momenti più belli del nostro programma da gennaio ad oggi, anche durante questa settimana dal 17 al 22. Cominciamo subito tra pochissimo con la scusa del lunedì, che ci sta, visto che probabilmente è un lunedì di rientro per qualcuno di noi. Quindi la scusa del lunedì per ogni segno zodiacale, quindi torna anche l'oroscopo. Palo al Comedy Radio Show.
2: Feeling like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti con le scuse del lunedì e con l'oroscopalo. Stavo dicendo a tema oroscopalo, no? Il

0: contrario, siamo pronti ad oroscopare, sì, a tema scuse del lunedì.
1: Le, insomma, scuse del lunedì.
0: Se siamo capiti, vai.
1: Se siamo capiti bene, perché sai bene, Ale, che ogni segno ha la sua scusa, nessuno è innocente. Allora vediamo qual è la scusa del lunedì per ogni segno dello zodiaco. Partiamo dall'Ariete. Non è colpa mia, è il traffico. Lavori da casa, ma tu crei il traffico emotivo. È un talento. Toro. Non ho sentito la sveglia. L'hai sentita, l'hai giudicata, l'hai ignorata con stile, caro Torello.
0: Sì, potrebbe essere una scusa da Toro, vero?
1: Poi Gemelli, mi ero confuso. Su cosa? Su tutto. Vivi lunedì in modalità shuffle, così. Cancro, non ero dell'umore giusto. Le tue scuse sono emotive e quindi impossibili da contestare.
0: Possiamo dire che per il Cancro è sempre lunedì?
1: Esatto, sì. Anche domani, anche, sì, dopodomani. Vale per tutta la settimana, caro Cancro, per tutto l'anno.
0: Leone, si Leone, ha perso tempo a guardarsi allo specchio.
1: Non mi avete avvisato bene, ti hanno avvisato 3 volte, ma non nel modo che volevi tu,
0: certo.
1: Capito, la nostra star,
0: certo.
1: Vergine, non era abbastanza chiaro. Era chiarissimo, ma senza PDF, diagramma e call per te è caos.
0: Giusto.
1: Bilancia, stavo decidendo da ieri e non hai ancora finito. La tua scusa è la tua vita. Mamma mia, gli astri cattivi,
0: sì,
1: con Bilancia.
0: Forse mi sento un po' Bilancia, ma vediamo.
1: Scorpione, non mi andava e basta. Onesto, crudo, terrorizzante, nessuno osa replicare.
0: Mi piace.
1: Sagittario, mi sono perso. Dovevi solo aprire il computer, eppure ti perdi anche nei pensieri.
0: Vediamo un po' la scusa del Capricorno se è azzeccata.
1: Vediamo un po' se ci prende con te. Stavo lavorando a una cosa importantissima. Nessuno sa quale, nemmeno tu. Ma detta così funziona sempre.
0: Sì, è vero, ogni tanto, siccome il Capricorno è spesso sempre impegnato, continuare a farsi vedere impegnati funziona. Sì, non è
1: vedi,
0: vero, sì,
1: anche
0: sì,
1: se non stai facendo niente.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Poi Acquario, mi è venuta un'idea e mi sono distratto. Hai più idee che ore e nessuna utile a lunedì. E poi chiudiamo con Pesci.
0: Vediamo un po' il Pesci.
1: Scusa, ero in un altro mondo. Ci vivi stabilmente. Il lunedì è solo una gita organizzata.
0: Mi piace questa nuova sfumatura che abbiamo dato all'oroscopalo. Sì.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'oroscopalo di oggi, che vale per tutta la settimana, ha preso una piega non inaspettata ma nuova. Il nostro Alo ha deciso di fare l'oroscopo tematico e il tema di oggi erano le scuse del lunedì, appunto.
2: Sì.
1: Ci hanno scritto in diversi
2: amici
1: del comedy con diverse scuse, ovviamente, ognuno la sua. Sentiamo un po'.
2: Ad esempio Serena scrive: la mia scusa del lunedì è sempre la stessa, non funzionava il wifi, vivo da sola, non lavoro da casa e non mi serve il wifi per niente. Ma funziona sempre.
1: Beh,
2: ottimo. Se funziona.
1: Beh, brava Serena, beata a te che ti funziona.
2: Poi
1: come
2: Marco,
1: scusa.
2: Poi non avendo il wifi, quindi che nel 2026 è una cosa molto rara, cara.
1: Beh,
2: Serena,
1: magari
2: perdonaci.
1: Lei c'ha un router esagerato.
2: Ah, dici?
1: Esageruter.
2: Mamma mia.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo, questa è previsione delle battute brutte, già sei
1: sì,
2: partita.
1: Esatto.
2: Poi Marco scrive: oggi ho detto che ero in ritardo perché il gatto aveva preso sonno sulle mie scarpe. Non ho un gatto, ma il lunedì non merita la verità.
1: Senti Marco, il lunedì non merita la verità, ma se tu avessi avuto un gatto, credimi che poteva succedere, poteva accadere, perché quando il gatto si
2: addormenta
1: posiziona
2: sulla ciabatta,
1: no,
2: o sulla scarpa,
1: ovunque lui si posizioni, rimane il re indiscusso. Tu devi bloccare, fermare la tua vita finché non è lui a decidere che può fare altro.
2: E soprattutto, sappi, se facendo questo non ti manda al lavoro.
1: Esatto, ma magari tutti i gatti addosso.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro lunedì 17 insieme qui al Comedy Radio Show. Meno male che lunedì e non venerdì. Comunque, insomma, Ferragosto è appena passato. Io spero voi stiate benissimo, anche perché tra poco parliamo di cose molto positive, ovvero dei capibara. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, i capibara, che sono degli animali molto socievoli e carucci. Non perdetevi l'occasione di conoscerli meglio. Tra poco al Comedy Radio Show.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition. Parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
2: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro,
1: sì, su capibara?
2: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita.
1: Bello.
2: Ma la vita lenta. È molto carino il libro, è
1: e
2: tutto
1: perché
2: illustrato.
1: Non me l'hai mai regalato?
2: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
1: Ok, perfetto. Allora, regalo ben accetto. Comunque, i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
2: Sì, è per quello si ispira.
1: Comunque, in natura è

0: abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, sono, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari, stanno, e gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire,
1: stanchi di volare magari, esatto, approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discute.
1: Beh,
0: e quindi fate
1: cosa
0: come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io l'ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista, sì, la foto che si tengono la mano nel dormire. Come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure.
1: Tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla guerra tra Iran e Stati Uniti, Teheran considera ormai priva di rilevanza la scadenza di 60 giorni prevista dal memorandum d'intesa firmato con Washington il 17 giugno. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, gli Stati Uniti avrebbero violato l'accordo poche settimane dopo la firma. Proseguono intanto i colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz per definire rotte di transito sicure. I negoziati, ha spiegato Baghaei, sono resi complessi dalle questioni di sicurezza. È atteso oggi a Gerusalemme l'incontro tra l'inviato speciale americano Jared Kushner e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sul piano statunitense per Gaza. L'obiettivo è accelerare il passaggio alla fase successiva della roadmap in 20 punti di Donald Trump, compreso il disarmo di Hamas. Kushner, Nikolai Mladenov,

Love e Tony Blair hanno già incontrato in Egitto mediatori e funzionari locali per definire le modalità di attuazione. Tra gli obiettivi del piano, la completa demilitarizzazione di Hamas e il trasferimento dal governo della Striscia.

0: e segue l'evoluzione delle sue condizioni. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: I capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
2: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
1: Si dice capibari, secondo te?
2: Ho detto capibari?
1: Sì.
2: No, capibari è la città in Puglia, dove loro portano qualcuno.
1: I capibara sono
2: i
1: come...
2: capibara.
1: Aspetta, mo ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
2: Suricati.
1: Forse.
2: Oddio,
1: anche
2: forse, però suricato uno sarebbe Timon, no?
1: No, è suricata.
2: È suricata?
1: Suricata.
2: Cioè Timon è un suricata?
1: Sì, con la A.
2: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché no, qualcuno sì. Perché siamo al comedy, quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandro ha detto suricata?
1: Allora, io adesso
2: fammi controllare,
1: vado a controllare.
2: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
1: No,
2: che
1: io vado ai messaggi, va che è meglio.
2: Suricata.
1: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive.
2: Suricato.
1: Suricato?
2: Ma cosa?
1: No, dai, non è vero.
2: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
1: No, scrivi suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così, con questo tono, te lo dice.
2: Entrambi i termini sono corretti.
1: Hai visto?
2: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
1: Sì.
2: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
1: Vedi? Quindi...

0: si può dire isuricata, perché lo sì, dice come se sì, lo dicessi sì, in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No,
0: invece
1: posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati, oppure la suricata e le suricate.
0: Ah, non
1: quindi
0: i suricata
1: è una roba tipo non lo so tutto. Però vabbè, le suricate sì.
0: Oh ragazzi,
1: vabbè, insomma quello.
0: Alo è molto capibara nella vita. Ormai sì, io lo frequento, lo conosco da un po'.
1: Però
0: quando
1: si
0: tratta
1: i suricati,
0: no, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
1: Però
0: cioè,
1: scusami,
0: tu sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza deve alzare la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene. Però dipende. Cioè troppo accondiscendenti forse no.
1: Una via di mezzo tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa. Però in effetti dipende da chi ti sale sopra. Cioè in maniera figurata. Cioè
1: è capito
0: presto. Cioè non è che
1: è troppo. Non è ancora notte. Ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara, con tre anatre, un pappagallo sì, e una scimmia addosso. Matteo. Ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: Matteo
0: addosso.
1: Detto capi.
0: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava,
0: possiamo terminare qui.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo avanti con il nostro lunedì con la rubrica hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web torna qui al Comedy con le fermate della metro C, sempre di Roma. Sapete che ci siamo dedicati a questa passione ultimamente. E fermate però inglesizzate, se così si può dire. Ma sì, inventiamo lingue, che ce frega. Tra poco.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Caro Alo e cari amici del comedy, siccome io so, Ale, che ti piacciono molto i giochi di parole,
2: come no?
1: Ti farò degli indovinelli adesso.
2: Vai.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le fermate della metro C inglesizzate.
2: Vai.
1: Che non si dice inglesizzate.
2: Vediamo se riesco a indovinare. Si dice inglesizzate.
1: Si dice inglesizzate.
2: Vediamo se riesco a indovinare.
1: Allora, aspetta, perché ho diverse. Perché c'ho assi nella manica. E faremo anche quelle di Milano. Quindi non è questa la cartella in questione. Aspetta, che prendo i miei preziosi strumenti, i miei appunti praticamente.
2: Io sto vedendo i suoi appunti.
1: Stai vedendo,
2: non liste della spesa, foto strane, vai.
1: Ecco qui, metro C in inglese.
2: Vai.
1: Ok, allora prova a indovinare.
2: Perché non sono pratico sulla metro C di Roma, eh. La metro A, sì, l'ho presa per una vita. La metro B anche, ma la metro C.
1: Ecco, io per esempio non sapevo di questa fermata.
2: Vai.
1: Lodi.
2: E Lodi esiste.
1: Lodi, io sì. No, pensavo fosse solo a Milano.
2: Ah,
1: Lodi.
2: No, Lodi esiste
1: Lodi,
2: anche a Roma. Sì. Tra l'altro, io faccio teatro a Lodi.
1: A Lodi.
2: Voi direte, ma chi se ne frega? Però l'ho dovuto
1: Estica?
2: Proprio.
1: No, no, non è vero. Invece, dicelo che ti veniamo a trovare anche con la metro C.
2: Sì.
1: Abbiamo imparato.
2: No,
1: quindi, Lodi,
2: poi.
1: Come lo diresti?
2: Grateful.
1: You praise.
2: Ah, you praise. Ah, you praise. Tu Lodi, certo.
1: Lodi. Pigneto.
2: Little Corner. Piccola
1: Hipster,
2: pigna.
1: No. Quasi. Hipster Pine Cone District.
2: Certo.
1: Pine Cone si dice.
2: Pine Cone.
1: Pine e pina. E sì. Pina e pigna.
2: Forse.
1: Boh, vabbè. Poi, borghesiana.
2: Very rich people.
1: Middle class woman.
2: Middle class woman.

0: ci sei però, malatesta.
1: Bad ache.
0: Evil head.
1: Evil head.
0: Evil head.
1: Problema mal di testa, bad ache.
0: Teano. Teano.
1: You us.
0: Quasi. You us all.
1: Ah, you us all.
0: Che poi non è us all, è us beep all.
1: Certo. Perché vabbè,
0: non lo possiamo dire. Parco di 100 celle.
1: 100 cells park.
0: Ma l'hai fatta giusta. Whoa! 100 cells park, giustissimo. Alessandrino.
1: Little Alexander.
0: Little nice Alessandro.
1: Little nice Alexander.
0: Giardinetti.
1: Little gardens.
0: Little nice gardens. Little nice giusto. Gardens. Mamma mia, come sei sul pezzo. Torre spaccata.
1: Broken Tower.
0: Mamma mia. Sì. Torre Maura.
1: Maurice Tower.
0: Maura Tower.
1: Maura
0: sì.
1: Tower.
0: Torre Nova.
1: New Tower.
0: E Torre Angela.
1: Angel Tower.
0: Beh, questo...
1: Comunque sembrano tutti i quartieri
0: Gaia.
1: Di Gaia Tower.
0: O Gay Tower.
1: O Gay Tower.
0: Gay Tower. E poi abbiamo, attenzione, fori imperiali.
1: Imperial Hall.
0: Ma sei un mito.
1: Comunque ti posso dire, ma so bene le fermate della metro C allora.
0: Bravo però, bravo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giunge al termine il nostro appuntamento di oggi, cari amici del Comedy Radio Show. Non temete, torniamo domani. Come Alessandra Bellotti sicuramente, ripescando sempre il best of della settimana e dell'intero programma, qui al Comedy Radio Show. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Trascorso un lungo fine settimana di Ferragosto con tutto quello che consegue in fatto di appuntamenti e chiaramente culminati con lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, ora la città guarda già a domani, che significa altri appuntamenti, programmazione di grandi eventi. A tal proposito, vi anticipo che sono state ufficializzate le due serate dedicate alle tradizioni, al folklore e ai sapori del territorio. Stiamo parlando naturalmente di Wine and Folk Festival, la festa dedicata alla tradizione della vendemmia. Sabato 5 e domenica 6 settembre, Jesolo ospita dunque questo appuntamento nella affermatissima nuova veste, un appuntamento che celebra la conclusione della vendemmia e valorizza le radici rurali della comunità attraverso un ricco programma di eventi per tutte le età. Il festival manterrà uno dei momenti più attesi della manifestazione, cioè la sfilata dei carri allegorici, accompagnati da majorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 settembre naturalmente, il corteo partirà da via Scarpa per raggiungere piazza Torino, mentre domenica 6 lato opposto della città, quindi il corteo sempre da piazza Nember fino a piazza Manzoni. L'iniziativa punta a coniugare intrattenimento e valorizzazione dell'identità del territorio grazie anche alla collaborazione del centro anziani Sandro Pertini, coinvolgendo residenti e ospiti, è un'esperienza che richiama la storia agricola di Jesolo e le sue tradizioni più autentiche. Andiamo ad altri appuntamenti importanti, però più ravvicinati nel tempo. Cominciamo con ieri, oggi e sempre. Martedì 18, quindi domani sera alle 21, Piazza Milano, Radio Birichina porta in scena questo format, che di fatto è un evento firmato dalla radio con il patrocinio del comune, che porterà sul palco, con ingresso libero naturalmente come da tradizione, come da format richiede, alcuni delle voci più amate del passato e del presente. Spiccano ad esempio Orietta Berti, Donatella Rettore, ma anche ci sarà l'energia di Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la freschezza artistica del giovane Manuel.

Inni e ancora Gian Pieretti, Monumento dei mitici anni 60, La raffinata voce di Kelly Joyce e Rento dei delfini, Italo dei nostalgici del beat, insieme a Consuelo. Come detto, domani sera alle 21.

0: critica del pubblico uno degli interpreti più autentici e credibili del repertorio di Lucio Battisti. Come detto, dunque, giovedì 20 agosto alle 21 in piazzetta Casabianca, in un palco tra l'altro realizzato e progettato appositamente per le esigenze di questa piazza, ingresso, come detto, libero. Con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.iesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

arrivati il momento della rubrica del rimorchio e il trucco per rimorchiare al bar è semplicissimo. Qualunque cosa voi abbiate in mano, cappuccino, prosecco, bicchiere d'acqua, rovesciateglielo addosso ed è fatta. Avrete tutta la sua attenzione. Seguitemi per altri consigli.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Siamo arrivati all'appuntamento con la ricetta da portare in spiaggia. Oggi l'insalata di riso classica. Vi servirà del riso, ovviamente già bollito e scolato, prosciutto cotto, formaggio, piselli, mais, olive e sottaceti. Mischiate tutto in una ciotola, condite a piacere e mettete in contenitori ermetici ed è pronto.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi direttamente dalla Sardegna. Bono po fundu a Santu Ingiu. Traduzione: buono per essere portato alla fonderia di San Gavino. Significato: si dice di una persona talmente incapace o inetta da essere praticamente buona solo per essere fusa e rifatta da capo. Questo è terribile, ragazzi, eh?

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Un aereo ultraleggero è scomparso dai radar ieri sera mentre sorvolava la costa tirrenica della Calabria. Si tratta di un biposto Tecnam P2008 a bordo del quale viaggiavano due avvocati romani in vacanza in Sicilia. Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e la compagna Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera, ma anche lei residente nella capitale. I due erano partiti domenica mattina alle 9.30 da Capo d'Orlando ed erano diretti a Sibari. I familiari hanno segnalato la scomparsa e hanno fatto scattare il piano di ricerche. Il caldo estremo delle ultime settimane inizia a cedere il passo a temperature più basse e al maltempo. In questi giorni piogge temporali interesseranno soprattutto il centro-nord e in particolare Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Toscana. E proprio in Toscana le condizioni meteo avverse hanno causato un nuovo rinvio del Palio di Siena, dopo il primo slittamento deciso ieri domenica 16 agosto. Nella regione inoltre l'allerta gialla è estesa fino alla mezzanotte. Nelle ultime 6 ore sono state registrate oltre 21.000 fulminazioni, ha fatto sapere il governatore Eugenio Giani. Ennesima tragedia nel Mediterraneo. 7 migranti sono morti e 2 sono rimasti gravemente feriti durante una traversata in mare. Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, è intervenuta intorno alle 6 del mattino nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barcone sono state trovate 57 persone, di cui 7 prive di vita, in quanto probabilmente stavano viaggiando nella stiva del barcone. 2 invece sono in condizioni critiche per soffocamento. Infine chiudiamo con il calciomercato. Il Milan ha raggiunto un accordo con lo Strasburgo per l'acquisto di Diego Moreira, 22enne esterno offensivo belga, in un'operazione da circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. In casa Roma invece la dirigenza è al lavoro con il Porto per Rodrigo Mora, centrocampista portoghese di 19 anni. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Trascorso un lungo fine settimana di Ferragosto con tutto quello che consegue in fatto di appuntamenti e chiaramente culminati con lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, ora la città guarda già a domani, che significa altri appuntamenti, programmazione di grandi eventi. A tal proposito, vi anticipo che sono state ufficializzate le due serate dedicate alle tradizioni, al folklore e ai sapori del territorio. Stiamo parlando naturalmente di Wine and Folk Festival, la festa dedicata alla tradizione della vendemmia. Sabato 5 e domenica 6 settembre, Jesolo ospita dunque questo appuntamento nella affermatissima nuova veste, un appuntamento che celebra la conclusione della vendemmia e valorizza le radici rurali della comunità attraverso un ricco programma di eventi per tutte le età. Il festival manterrà uno dei momenti più attesi della manifestazione, cioè la sfilata dei carri allegorici, accompagnati da majorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 settembre naturalmente il corteo partirà da via Scarpa per raggiungere piazza Torino, mentre domenica 6 lato opposto della città, quindi il corteo sempre da piazza Nember fino a piazza Manzoni. L'iniziativa punta a coniugare intrattenimento e valorizzazione dell'identità del territorio grazie anche alla collaborazione del centro anziani Sandro Pertini, coinvolgendo residenti e ospiti, in un'esperienza che richiama la storia agricola di Jesolo e le sue tradizioni più autentiche. Andiamo ad altri appuntamenti importanti, però più ravvicinati nel tempo. Cominciamo con ieri, oggi e sempre. Martedì 18, quindi domani sera alle 21, Piazza Milano, Radio Birichina porta in scena questo format, che di fatto è un evento firmato dalla radio con il patrocinio del comune, che porterà sul palco, con ingresso libero naturalmente come da tradizione, come da format richiede, alcuni delle voci più amate del passato e del presente. Spiccano ad esempio Orietta Berti, Donatella Rettore, ma anche ci sarà l'energia di Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la freschezza artistica del giovane Maninni e ancora Gian Pieretti, monumento dei mitici anni 60, la raffinata voce di Kelly Joyce e Rento dei Delfini, Italo dei nostalgici del beat, insieme a Consuelo. Come detto, domani sera alle 21 in Piazza Milano. Poi ci sarà un altro appuntamento importante, ci spostiamo di un attimo, per l'esattezza ci spostiamo di un paio di giorni, giovedì 20 agosto, il primo dei due appuntamenti inseriti in BAM, Jesolo BAM, che è una sorta di contenitore di grandi appuntamenti, contenitore di cultura in piazza. Dunque giovedì alle 20, alle 21 anzi per la precisione, ci sarà in piazzetta Casabianca con ingresso libero Emozioni Tour, che è molto più di un concerto, un racconto musicale intenso e rispettoso, un viaggio nell'anima delle canzoni senza tempo di Lucio Battisti e Mogol, due pilastri assoluti della musica italiana. Protagonista dello spettacolo Gianmarco Carroccia, considerato dalla critica e dal pubblico uno degli interpreti più autentici e credibili del repertorio di Lucio Battisti. Come ha detto dunque, giovedì 20 agosto alle 21 in piazzetta Casabianca, in un palco tra l'altro realizzato e progettato appositamente per le esigenze di questa piazza, ingresso come detto libero. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito

0: Oggi pomeriggio in viale Giorgio Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare il killer. Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima è stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in strada, all'interno dell'area sotto il caseggiato di edilizia popolare. L'iniziativa dell'attentato contro Siegfrido Ranucci è stata soltanto di Walter Lavitola, che ha deciso in autonomia. Lo ha detto ai giornalisti l'avvocato dell'imprenditore, Arturo Cola, all'uscita del carcere di Rebibbia, dove Lavitola è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attacco al conduttore di Report, avvenuto a ottobre del 2025 nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Il legale ha poi spiegato che il suo assistito non voleva mettere nei guai l'amico Siegfrido Ranucci e Gomez Tavares, il suo factotum, che considera come un fratello. Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump avvisa di nuovo Israele: non dovrebbe colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri in Egitto tra la leadership dell'organizzazione e l'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner, ha detto il presidente USA. Lo stesso Kushner, durante un incontro con Benjamin Netanyahu durato oltre 4 ore, ha invitato il premier israeliano a portare avanti il piano di cessate il fuoco e a non creare ostacoli. Infine il tennis. Jannik Sinner è tornato a Torino per sottoporre il ginocchio destro a ulteriori accertamenti. Secondo diversi media sportivi, anche questa volta si recherà al Jay Medical per capire a che punto è l'infortunio e se potrà partire alla volta di New York per giocare lo US Open. Il numero uno del mondo, che domenica ha compiuto 25 anni, non disputa un torneo dal 12 luglio scorso, ovvero dalla finale di Wimbledon vinta contro il tedesco Alexander Zverev. La partecipazione al prossimo US Open resta un punto di domanda anche per Carlos Alcaraz, che sta ancora recuperando da un serio problema al polso destro. Nel tentativo di arrivare pronto a Flushing Meadows, il campione spagnolo è stato visto allenarsi con Holger Rune, anche lui ai box per la rottura del tendine d'Achille. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: selfish.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Dimmi perché

inarrivabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Gli amici di sempre

0: closed.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità. Batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero. You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.